Era Sergio Endrigo con Canzone per te, un bellissimo titolo di Sergio, nato a Pola il 15 giugno del 33, morto a Roma il 7 settembre del 2005. È stato un cantautore italiano, ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968 proprio con questa canzone, Canzone per te, ed è arrivato secondo nel 69 con Lontano dagli occhi e terzo nel 70 con L'arca di Noè. Nel corso della sua carriera ha collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pierpaolo Pasolini, Vinicius de Moraes e Giuseppe Ungaretti, e con musicisti come Toquino e Luis Bacalov. Era il primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, ovviamente tanta musica, poche chiacchiere come si dice, con l'amica Hawaida Bizid, lato tecnico, se no niente di particolare in questo giovedì, dunque 7 maggio 2026. Abbiamo visto ieri la semifinale ritorno tra il PSG e il Bayern di Monaco. Finalmente il Bayern di Monaco non ce l'ha fatta a dunque capovolgere la situazione. La finale avrà luogo il 30 maggio, il prossimo 30 maggio il Paris Saint-Germain ha pareggiato, ha aperto le marcature dal terzo minuto con Dembélé e poi c'è stato il pareggio al 96esimo credo di Kin, un pareggio che non è passato alla squadra di Compagnie per ribaltare la situazione. Comunque è stata una bella partita quella di ieri, non come quella dell'andata, finita 5-4 per la squadra parigina. Sarà una bella finale con il PSG, che ha delle possibilità enormi per vincere questo scudetto, questo titolo, direi, per la seconda volta consecutiva contro l'Arsenal, che in finale dopo 20 anni. Il Ferenc Puskas Stadium sarà l'arena di questa partita che, ricordo, avrà luogo il prossimo 30 maggio, e pare che l'orario è un po' inedito, si parla delle 17, comunque non è una cosa sicura. Questo per iniziare. Per la musica ci sarà lui, il Molleggiato, tanto per cambiare, con un titolo un po' particolare. Prima però di Celentano ci sarà Fior d'Aliso con Non voglio mica la luna, Adriano con un titolo un po' che non si capisce per niente, anche perché è un po'... sono parole così in inglese che non hanno nessun senso, ed è una cosa voluta dal Molleggiato. Poi La mia banda suona il rock di Laura Ponzini, Andrea Bocelli insieme a Angela cantano Libiamo nei lieti calici, Massimo Ranieri con Se bruciasse la città, Gigi D'Alesso con Mon amour, Laura non c'è di Neck, Adriano Celentano di nuovo con Il tempo se ne va, e poi Eros Ramazzotti con Uno di noi. Ci sarà pure Marco Mengoni con Guerriero, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est, e poi Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda, ovviamente se il tempo ce lo consente, ce lo permette. Sempre per il calcio ricordo che l'Inter è già campione d'Italia, e dunque le cose importanti riguarderanno il secondo, terzo e quarto posto per le squadre che vorrebbero qualificarsi alla Champions League. Ecco, detto tutto, Fior d'Aliso con Non voglio mica la luna, titolo del 1980.
86, subito dopo Adriano Celentano che dice tutto e non dice niente in questa canzone. Musica maestro!

Sono le 15:24 di nuovo sport, per parlare in modo più ampio della finale di Champions League che avrà luogo il 30 maggio. Dunque, come dicevo prima, i club parigino e di Gunners si sfideranno alla Puskás Arena di Budapest per l'ultimo atto della maggiore competizione continentale per club. Dunque adesso manca solamente l'ultimo atto, l'ultimo atto ma decisivo, dopo una competizione lunga e affascinante. La Champions League ha decretato le due squadre che si contenderanno nella finalissima la conquista dell'ambito trofeo. Si tratta di PSG e Arsenal, ma quando si gioca la gara e cosa sapere in generale su questa sfida? Allora ve lo faccio sapere. Il sito della UEFA sottolinea dunque che l'Arsenal di Arteta, che ha superato in semifinale l'Atletico Madrid, si scontrerà contro il PSG di Luis Enrique, abile a superare il Bayern di Monaco, una squadra difficilissima a casa, nel penultimo atto prima della finale. I parigini, per la seconda volta in di fila arrivati a contendersi il trofeo, mirano a diventare il secondo club nell'era della Champions League a difendere il titolo dopo il Real Madrid. I Gunners, finalisti 20 anni fa, invece possono diventare la 25esima squadra ad alzare la Coppa. La prima finale per i Gunners è stata persa davanti al Barcellona. La super sfida dunque della competizione per club più prestigiosa del calcio mondiale si giocherà a Budapest, presso la Puskás Arena. Questa struttura è stata costruita nel 2017 sul vecchio impianto ed è stata intitolata Ferenc Puskás, che ha vinto 3 volte la Coppa dei Campioni con la maglia del Real Madrid. E dopo aver ospitato la finale di UEFA Europa League nel 2023, la finale della massima competizione europea per club dunque si giocherà per la prima volta in Ungheria e nella sua capitale. La finale della Champions League 2026, in programma sabato 30 maggio 2026, concluderà di fatto la 71esima edizione della massima competizione europea per club, la 34esima in particolare da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League. La gara tra PSG ed Arsenal inizierà alle 18 e non alle 17 come detto prima. L'orario è stato anticipato rispetto agli anni precedenti per dunque migliorare l'esperienza complessiva per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni della giornata, ha spiegato ancora la UEFA. Se Dembélé e soci non riusciranno nei 90 minuti regolamentare ad avere la meglio di Saka e compagni, si disputeranno 2 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Scusate, e se una delle due squadre segna più gol dell'altra durante i supplementari, viene ovviamente naturalmente dichiarata vincitrice. In caso di parità anche dopo i supplementari, la squadra vincitrice viene decisa ai calci di rigore. Per concludere, il gruppo musicale dei The Killers sarà protagonisti dunque del pre-show della finale di UEFA Champions League 2026, tra l'altro per presentare in anteprima lo spettacolo di quest'anno. La band è stata protagonista insieme a David Beckham di un nuovo cortometraggio intitolato The Race Begins. Ecco tutto quello che si deve sapere su questa finale che, ricordo, avrà luogo il prossimo 30 maggio 2026. Si tratta della 71esima edizione della massima competizione europea per club e la 34esima in particolare da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League.

Era il grande, grandissimo Massimo Ranieri in Se bruciasse la città. Massimo Ranieri, non è il suo vero nome, si tratta di Giovanni Calone, detto anche Massimo Ranieri, è nato il 3 maggio del 51 a Borgo Santa Lucia, un quartiere di Napoli in Italia. È un cantautore cantautore italiano, eppure attore ovviamente. Ha cantato Se bruciasse la città, la canzone di Massimo Ranieri, una canzone d'amore che parla di una dunque relazione complicata. Il cantante esprime la sua profonda tristezza e la sua frustrazione per non riuscire a raggiungere l'amore della sua vita. Immagina che la sua città in cui la città in cui vive bruciasse, forse allora potrebbe raggiungere la felicità. La canzone è una metafora delle difficoltà di trovare l'amore vero. Sono le 15:37, un altro cantante che canta l'amore, lui è Gigi D'Alessio, un napoletano puro al 100%, canta Mon Amour, e poi Neck, che ha la ricerca di Laura, canta Laura non c'è.

Sono le 15:49, il tempo se ne va, effettivamente siamo alla fine e concluderemo con Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e Marco Mengoni. Eros canterà Uno di noi, Fiorella Mannoia, la bellissima Fiorella, canterà Il cielo d'Irlanda e poi Guerriero di Marco Mengoni. Saranno gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Grazie a Oida per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto e vi do appuntamento giovedì prossimo. Dico bene giovedì prossimo, anche perché domenica non ci sarò, sarò allo stadio per assistere al derby, tutto qua. E allora buon ascolto a tutti quanti, buon fine settimana in anticipo, tante buone cose e poi a presto, ciao.